0: bella.
1: Pure sbiga americano.
2: Mangiati pasta e ballati questa. Una canzone fuori di testa.
1: Non parlo americano. Americano.
3: Americano. Americano. Americano. Americano. Americano. Americano. Americano. Americano. Americano. Americano. Americano.